0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000.

Germany. Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui su Gemini One, The Big One. Radio Gemini. Playing

get the fuck, shut the fuck up. Stai ascoltando Gemini Mix, 30 anni di successi, tutti da ballare.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero?
1: Sveglia! Presto che tardi!
0: Sai che ore sono? Senti qua!
2: Sono le 6 e 15 minuti.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini. Spot.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
0: Gemini One, the big one. Il fascino del vinile, il suono originale, l'energia dei grandi successi. Tutti i giorni dalle 19, i migliori maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: Sono le 7:02.
4: Spot.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buon sabato mattina, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità.

0: intero percorso della A4 Brescia-Padova in direzione Venezia, sulla A4 Venezia-Trieste sino alle ore 22 di oggi, sabato 1 agosto, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud, è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i mezzi di massa superiore a 7,5 tonnellate. Vi informiamo inoltre che da oggi 1 agosto i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, La Tisana e Venezia Est saranno chiusi al pubblico. Da lunedì 3 agosto sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Gemini One, the big one.

0: 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
1: Nel weekend di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

0: Il groove che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su Mini Groove, il weekend in pillole di Radio Gemini.
1: Radio Gemini One, Radio Gemini One, siamo tornati. I'm a

0: solennemente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Musicassetta avviata. Genere musicale selezionato. Rock music. Rock. Questo è Turbo Rock. Turbo Rock. Il viaggio nella musica rock di ieri.
2: Ok, here we go.

0: Le luci si spengono, gli ampli restano caldi. Giusto il tempo di recuperare un vinile o una musicassetta impolverata. E torneremo a far girare il rock come piace a noi. Turbo Rock. Il viaggio nel rock di ieri continua nel prossimo appuntamento. Solo su Radio Gemini One. The Big One.
1: Rock again. Muy pronto.
2: Radio Gemini.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Gemini, viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buongiorno, buon sabato 1 agosto, bentrovati qui per un nuovo aggiornamento con la viabilità dei nostri percorsi. A causa del traffico sostenuto sulla A4 Venezia-Trieste, segnaliamo code in direzione Trieste tra San Giorgio di Nogaro e l'innesto con la A23 e tra Ridi Puglia e la barriera di Trieste-Lisert. Sulla A4 Padova-Venezia, code per lo stesso motivo tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Si segnalano inoltre possibili rallentamenti lungo l'intero percorso della A4 Brescia-Padova in direzione Venezia. Sulla A4 Venezia-Trieste, sino alle ore 22 di oggi, sabato 1 agosto, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud, è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i mezzi di massa superiore a 7,5 tonnellate. Vi informiamo inoltre che da oggi 1 agosto i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, La Tisana e Venezia Est saranno chiusi al pubblico. Da lunedì 3 agosto sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
1: Con Andrea e la Fabi.
0: Breakfast su Gemini One, the big one.
2: Nel weekend di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato

groove che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
3: Gemini.
4: Radio Gemini.
5: Spot.
6: Il grande calcio internazionale arriva a Udine per la prima edizione della Friuli Venezia Giulia Cup. L'8 agosto dalle ore 20 si sfidano Udinese, Barcellona e Nottingham Forest. Acquista il tuo biglietto per l'evento su ticketone.it e scopri i vantaggi per visitare Udine e il Friuli Venezia Giulia. Info su turismofvg.it.
2: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora. Musicassetta avviata, genere musicale selezionato.
1: Rock music.
0: Rock. Questo è Turbo Rock.
1: Turbo Rock.
0: Il viaggio nella musica rock di ieri.
2: Ok, here we go.

0: Le luci si spengono, gli ampli restano caldi. Giusto il tempo di recuperare un vinile o una musicassetta impolverata. E torneremo a far girare il rock come piace a noi. Turbo Rock.
1: Turbo Rock.
0: Il viaggio nel rock di ieri continua nel prossimo appuntamento. Solo su Radio Gemini One. The Big One.
2: Rock again. Muy pronto.
3: Radio Gemini.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 9:02.
0: Spot.
2: Da grande voglio guidare l'autobus.
3: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buon sabato mattina, ben trovati. Sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia, oltre al traffico sostenuto con rallentamenti lungo l'intero percorso, è segnalato un incidente che sta provocando code tra Peschiera del Garda e Somma Campagna, sempre in direzione

0: di Puglia e ancora sempre in direzione Trieste, incolonnamenti tra Re di Puglia e la barriera di Trieste-Lisert. Sulla A4 Venezia-Trieste, sino alle ore 22 di oggi, sabato 1 agosto, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud, è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i mezzi di massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Vi informiamo inoltre che da oggi 1 agosto i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, La Tisana e Venezia Est saranno chiusi al pubblico. Da lunedì 3 agosto sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot. Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

0: info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.

massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini. Nel weekend di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato

groove che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: Gemini.
4: Radio Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One. Ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Musicassetta avviata. Genere musicale selezionato. Rock music. Rock. Questo è Turbo Rock. Turbo Rock. Il viaggio nella musica rock di ieri.
1: Ok, here we go.

0: Le luci si spengono, gli ampli restano caldi. Giusto il tempo di recuperare un vinile o una musicassetta impolverata. E torneremo a far girare il rock come piace a noi. Turbo Rock. Il viaggio nel rock di ieri continua nel prossimo appuntamento. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
1: Rock again. Muy pronto.

0: Vivi presente. Radio Gemini.
1: Radio Gemini.

0: Sono le 10:02.
1: Spot.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
4: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one.
1: Spot.
5: Il grande calcio internazionale arriva a Udine per la prima edizione della Friuli Venezia Giulia Cup. L'8 agosto dalle ore 20 si sfidano Udinese, Barcellona e Nottingham Forest. Acquista il tuo biglietto per l'evento su ticketone.it e scopri i vantaggi per visitare Udine e il Friuli Venezia Giulia. Info su turismofvg.it.
3: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: senso sulla A4 Padova-Venezia tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste, proseguendo in direzione Trieste sulla tangenziale di Mestre in colonnamenti tra Terraglio e l'innesto con la A27, ancora in direzione Trieste sulla A4 Venezia-Trieste, code tra Melo Roncade e San Stino di Livenza e tra Redi Puglia e la barriera di Trieste-Lisert, inoltre si segnalano incolonamenti in entrata allo svincolo di Latisana. Sulla A4 Venezia-Trieste, sino alle ore 22 di oggi, sabato 1 agosto, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud, è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i mezzi di massa superiore a 7,5 tonnellate. Vi informiamo inoltre che da oggi 1 agosto i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, Latisana e Venezia Est saranno chiusi al pubblico. Da lunedì 3 agosto sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: su Radio Gemini One, Super Classifica Show, la classifica dei 45 giri più venduti in Italia negli anni 80. Presenta Massimo Artusi, con la regia di Ottavio Sara.
1: E adesso la parata delle hit. Forse è più familiare il nome Hit Parade.
2: Hit Parade!
1: Ciao a tutti, ben ritrovati. C'è Ottavio Sara, la parte tecnica. Io sono Max, ma queste cose le ha già dette il signore di prima. E c'è una classifica che è quella di TV Sulle Canzoni, si chiama Super Classifica Show. Una classifica che era un punto di riferimento per tutti. Si trova all'interno di questa rivista e aveva i colori dal giallo all'arancione. Giallo erano le ultime posizioni e di colore arancione erano invece le prime 10. Noi appunto andremo a riascoltare, o perlomeno a menzionare, le prime 10 di marzo 1986. Allora, dai, si parte. Posizione numero 10, Loretta Goggi, Io Nascerò. Non ascoltiamo, iniziamo benissimo. Batti 5, Ottavio. Il numero 9, sì, è dei Kiss the Pink dall'Inghilterra, One Step.

Siamo a marzo del 1986. Nella classifica, super classifica show di TV sulle canzoni, la posizione numero 9 era occupata dai Kiss and the Pink, One Step. Non sappiamo molto di questo gruppo, che era sicuramente inglese e prodotto da un certo Peter Walsh, che già vediamo essere produttore di gruppi più famosi all'epoca, che era tipo gli Alien 17 e Simple Minds. Allora, dicevo, marzo 1986, abbiamo le notizie prese da Wikipedia di quel periodo, giusto per contestualizzare il momento. Il primo di marzo, in Italia, viene istituita l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, che prende il posto della Cassa per il Mezzogiorno. 16 marzo, dopo un referendum, la Svizzera, rifiuta l'ingresso nelle Nazioni Unite. Entrerà solo nel 2002. 17 marzo, Italia, si scopre lo scandalo del vino al metanolo, 23 i morti accertati. 18 marzo, Milano. Il Tribunale di Milano condanna l'ergastolo Michele Sindona, quale mandante dell'omicidio di Giorgio Ambrosoli, curatore fallimentare della banca privata italiana. Morirà solo due giorni dopo, avvelenato dopo aver bevuto un caffè al cianuro in carcere. Sempre nello stesso giorno, 18 marzo, in Francia viene nominato primo ministro Jacques Chirac. 24 marzo, nel corso di manovre aeronavali della United States Navy nel Golfo della Sirte, operazione Attain Document, si scatena una violenta battaglia tra unità statunitensi e libiche. Infine, 29 marzo, in Italia, si conclude definitivamente il processo per l'attentato a Giovanni Paolo II. L'unico colpevole individuato è Ali Agca. Proseguiamo con la musica, perché questa è una classifica di vendita dei 45 giri, è la super classifica show di TV, sorrisi e canzoni, marzo 1986. Posizione numero 8, David Bowie, Absolute Beginners.

0: David Bowie scrisse questa canzone e la interpretò chiaramente per il film omonimo diretto da Julian Temple, un amico di David. Fu uno scambio di favori: se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te.
1: Se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te.
0: Questa l'ho imparata da bambino quando guardavo Carosello.

Julian confezionò il videoclip di una canzone di David qualche anno prima e David ricambiò il favore scrivendo una canzone per il suo film. Oh, così mi piace, bisogna volersi bene, bisogna essere amici. Io e Ottavio lo siamo, a parte quando gli parcheggio la macchina dietro e lui non può più uscire, poi me ne dice di tutti i colori. Procediamo. Posizione numero 7, senza un briciolo di testa, di Marcella, che non ascoltiamo. Ascoltiamo la numero 6, che è una canzone di Mango, si chiama Lei Verrà.

Lei verrà di Mango, numero 6 della super classifica show di TV Suse Canzoni, canzone presentata a Sanremo, ma che passò praticamente inosservata. Conquistò invece poi il disco d'oro in Italia e mio nonno l'ombrello lo portava qui. Il critico musicale Mario Luzzato Fengis ha definito Mango un autentico innovatore della musica leggera italiana. Mango ci lascia purtroppo nel 2014. Posizione numero 5, Burning Heart dei Survivor, non ascoltiamo. Numero 4, The Captain or Her Heart, vorrei comprare una vocale qua, sono troppe H. E al numero 3, ce l'ascoltiamo subitissimo, è il pezzo di Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On.

0: Forse non tutti sanno che questa canzone, You Can Leave Your Hat On, di Joe Cocker, era una cover. Non tutti sanno, nemmeno io lo sapevo, Fortuna che c'è Wikipedia che ci dà una mano. E comunque era una canzone di un certo Randy Newman del 1972. Fu inserito nella colonna sonora del film 9 settimane e mezzo, che lo consacrò come tipico brano da spogliarello. Ah, adesso capisco perché stavi per sbottonarti la camicia, ti sei tolto le scarpe. Ma che sta facendo questo? Ottavio, tutto a posto. Ho capito.
1: Ma che c***o stai a dire?
2: Sto scherzando.
0: È la musica degli anni 80, è la musica di Super Classifica Show, con i dischi 45 giri più venduti in Italia nel periodo marzo 1986. Posizione numero 2, Sting, Russians, non lo ascoltiamo, ed ecco finalmente la posizione numero 1. E come è successo anche negli altri anni, l'abbiamo visto nelle altre super classifiche show del, per esempio dell'85, 84, eccetera, la canzone numero uno, la canzone più venduta, il 45 giri più venduto in Italia in questo periodo, è un pezzo di Sanremo, esattamente il brano vincitore.

0: Adesso tu di Eros Ramazzotti, brano vincitore di Sanremo 1986. Abbiamo terminato la hit parade, la parata delle hit di questo appuntamento di Super Classifica Show e ci risentiremo per la prossima, spero. Va bene?
1: Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio. E come battizzo contro il malocchio.
0: Grazie Ottavio Sala, io sono Max, vi salutiamo, ciao.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te! Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio
2: Gemini. Gemini One, the big one. Radio Gemini One.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: Sono le 11:01.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Gemini, viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buongiorno, buon sabato 1 agosto, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. Sulla A4 Brescia-Padova per incidente per fortuna risolto, code in diminuzione in direzione Venezia tra Brescia Est e Desenzano. Proseguono i rallentamenti nella stessa direzione per il traffico sostenuto sino allo svincolo di Peschiera del Garda. Rallentamenti in direzione Trieste sulla A4 Padova-Venezia tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre. Sulla tangenziale di Mestre si viaggia in coda anche in questo caso per gli spostamenti di questa mattina tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Trieste. Proseguendo in direzione Trieste sulla A4 Venezia Trieste, incolonnamenti tra Meolo Roncade e l'innesto con la A28, tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e tra Palmanova e l'innesto con la A34. Inoltre si segnalano code in ambo le carreggiate alla barriera di Trieste Lisert e in entrata allo svincolo di Latisana. Sulla A4 Venezia-Trieste, sino alle ore 22 di oggi, sabato 1 agosto, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud, è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i mezzi di massa superiore a 7,5 tonnellate. Vi informiamo inoltre che da oggi 1 agosto i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, Latisana e Venezia Est saranno chiusi al pubblico. Da lunedì 3 agosto sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

weekend di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua

Il groove che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Gemini. Radio Gemini.
3: Spot.
4: Il grande calcio internazionale arriva a Udine per la prima edizione della Friuli Venezia Giulia Cup. L'8 agosto dalle ore 20 si sfidano Udinese, Barcellona e Nottingham Forest. Acquista il tuo biglietto per l'evento su ticketone.it e scopri i vantaggi per visitare Udine e il Friuli Venezia Giulia. Info su turismofvg.it.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
1: Musicassetta avviata. Genere musicale selezionato. Rock music. Rock. Questo è Turbo Rock. Turbo Rock. Il viaggio nella musica rock di ieri.
2: Ok, here we go.

0: Le luci si spengono, gli ampli restano caldi. Giusto il tempo di recuperare un vinile o una musicassetta impolverata. E torneremo a far girare il rock come piace a noi. Turbo Rock.
1: Turbo Rock.
0: Il viaggio nel rock di ieri continua nel prossimo appuntamento. Solo su Radio Gemini One. The Big One.
2: Rock again. Muy pronto.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: È mezzogiorno e un minuto.
2: Spot.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità sulla A23 Palmanova Tarvisio, code per traffico intenso tra Udine Sud e l'innesto con la A4 in direzione di quest'ultima. Sulla A4 Venezia Trieste in direzione Trieste, code tra Meolo Roncade e l'innesto con la A28, tra la Tisana e l'innesto con la A23 e tra Ridi Puglia e la barriera di Trieste Lisert. E sempre per gli intensi spostamenti si segnalano incolonnamenti in uscita a Ridi Puglia e anche in entrata allo svincolo di la Tisana. In direzione Venezia, possibili incolonnamenti alla barriera di Trieste-Lisert. Sulla A4 Padova-Venezia in direzione Trieste, code tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti, sempre per gli intensi spostamenti, in uscita Peschiera del Garda e tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Sulla A4 Venezia-Trieste, sino alle ore 22 di oggi, sabato 1 agosto, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud, è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i mezzi di massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Vi informiamo inoltre che da oggi 1 agosto i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, La Tisana e Venezia Est saranno chiusi al pubblico. Da lunedì 3 agosto sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
5: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one.
0: Radio Gemini. Gemini One, the big one.

0: Gemini One, The Big One. Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui, su Gemini One, The Big One.
1: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

Dietologia Dieta, onnivori scatenati, fanatici del fitness o del carboidrato. Qualunque sia il tuo menù, la nostra musica mette tutti d'accordo. È la pausa pranzo di Radio Gemini.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
2: Gemini.
3: Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

detto che in pausa ci si deve fermare. Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

recuperato la mattinata? E adesso ti meriti il premio! Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

Niente fast food. Qui serviamo solo alta cucina musicale. Questa è la pausa pranzo di Radio Gemini. I don't know where my baby is, but I'll find it somewhere, somehow.

0: E anche per oggi l'ultimo grandissimo successo è stato servito. La pausa pranzo si ferma qui, ma la grande musica di Radio Gemini vi accompagna per tutto il giorno a volume altissimo. Tenete caldo il posto, il frullatore del ritmo torna domani alle 12 in punto.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati. A causa del traffico particolarmente intenso si rallenta con code sulla 4 Brescia-Padova tra Padova Est e il bivio per la 57 in direzione Venezia e nella stessa direzione tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Rallentamenti in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Sulla 4 Padova-Venezia in direzione Trieste si rallenta tra Padova Est e il bivio per la 57. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste, code in direzione Trieste tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza, tra Latisana e Palmanova e tra Palmanova e Villesse. Code sempre verso Trieste alla barriera di Trieste-Lisert. In direzione Venezia, code tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert. Sulla 23 Palmanova-Tarvisio si verificano code tra Udine Sud e il bivio per la 4 verso Palmanova e si verificano code sempre per traffico sulla 34 Villesse-Gorizia alla barriera di Villesse in direzione Gorizia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot. Il grande calcio internazionale arriva a Udine per la prima edizione della Friuli Venezia Giulia Cup. L'8 agosto dalle ore 20 si sfidano Udinese, Barcellona e Nottingham Forest. Acquista il tuo biglietto per l'evento su ticketone.it e scopri i vantaggi per visitare Udine e il Friuli Venezia Giulia. Info su turismofvg.it. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te! Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini.
1: Nel weekend di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

0: Il groove che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su Mini Groove, il weekend in pillole di Radio Gemini.
1: Ascolta il passato, vivi il presente. Radio Gemini.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

0: La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige, con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.
2: Musicassetta avviata. Genere musicale selezionato. Rock music. Rock. Questo è Turbo Rock. Turbo Rock. Il viaggio nella musica rock di ieri.
3: Ok, here we go.

0: Le luci si spengono, gli ampli restano caldi. Giusto il tempo di recuperare un vinile o una musicassetta impolverata. E torneremo a far girare il rock come piace a noi. Turbo Rock.
1: Turbo Rock.
0: Il viaggio nel rock di ieri continua nel prossimo appuntamento. Solo su Radio Gemini One. The Big One.
2: Rock again. Muy pronto.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Spot. Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini. Radio Gemini.
2: Spot. Il grande calcio internazionale arriva a Udine per la prima edizione della Friuli Venezia Giulia Cup. L'8 agosto dalle ore 20 si sfidano Udinese, Barcellona e Nottingham Forest. Acquista il tuo biglietto per l'evento su ticketone.it e scopri i vantaggi per visitare Udine e il Friuli Venezia Giulia. Info su turismofvg.it. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te! Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio
1: Gemini. Gemini One, the big one.

0: Gemini One, The Big One. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, un buon pomeriggio. Per il traffico intenso sulla A23 Palmanova Tarvisio, si viaggia in coda fra Udine Sud e il bivio con la A23 in direzione della 4. È sempre il traffico intenso a provocare code sul tratto Venezia-Trieste della 4 fra Duino e la barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia, mentre verso Trieste si viaggia in coda nei pressi della barriera. Sempre verso Trieste segnaliamo code fra San Donà di Piave e San Stino di Livenza e tra San Giorgio di Nogaro e il bivio con la A23. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza CAB per segnalare code verso Trieste fra Padova Est e il bivio con la A57. Infine si viaggia rallentati sulla 4 Brescia-Padova in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni di marcia. Ricordiamo in chiusura di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto per ora, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Gemini Mix, sintonizzati ogni sera. Dalle ore 21 Radio Gemini vi fa ballare con il meglio della musica anni 70, 80, 90. Gemini Mix, music all night.
3: Signori e signore, buongiorno. Vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
4: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90. Allacciate le cinture! Si parte! Si parte! Si parte!

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Gemini.
3: Radio Gemini.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

0: le hit più belle degli anni 90. Suonate una dopo l'altra a 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.
1: Escucha il ritmo.

i grandi successi anni 90, senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora, ogni giorno su Radio Gemini.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

0: tell me now that you're mine.
1: L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. 90 all'ora. 90 all'ora.
2: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: Sono le 15 e 3 minuti.
4: Spot.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
7: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buon pomeriggio, è ancora molto sostenuto il traffico lungo la rete viaria di nostra competenza. Si viaggia ancora sulla 23 Palmanova Tarvisio verso la 4 a partire da Udine Sud. Ci spostiamo sulla 4 Venezia Trieste. Risulta chiuso il tratto tra il bivio con la 34 e Re di Puglia in entrambe le direzioni di marcia. Sempre in direzione Trieste segnaliamo code tra Palmanova e il bivio con la 34 Villesse Gorizia, fra San Giorgio di Nogaro e il bivio con la 23. Si viaggia incolonnati sempre verso Trieste, anche fra Cessalto e Sanstino di Livenza. Segnaliamo inoltre, sempre per il traffico intenso, code fra Re di Puglia e la barriera di Trieste Lisert, ancora una volta in direzione Venezia, code anche in direzione opposta fra Duino e la barriera. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza CAV, dove si viaggia in coda fra Padova Est e il bivio con la 57 verso Trieste. Inoltre si registrano rallentamenti sulla 4 Brescia-Padova in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni di marcia. Ricordiamo in chiusura che le informazioni riguardanti la viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, a più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Spot.
9: Il grande calcio internazionale arriva a Udine per la prima edizione della Friuli Venezia Giulia Cup. L'8 agosto dalle ore 20 si sfidano Udinese, Barcellona e Nottingham Forest. Acquista il tuo biglietto per l'evento su ticketone.it e scopri i vantaggi per visitare Udine e il Friuli Venezia Giulia. Info su turismofvg.it. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te! Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one.

0: Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, the big one. Spot.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Gemini One, The Big One. Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One. Radio Gemini,
1: The Dance Station. All over the world.
0: Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: Sono le 16 e 2 minuti.
4: Spot.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
8: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ben ritrovati, un buon pomeriggio. A causa del traffico sostenuto sulla 4 Venezia-Trieste si registrano code verso Trieste nei pressi della barriera di Trieste-Lisar e tra Palmanova e il bivio con la 34 Villesse-Gorizia. Code anche fra San Giorgio di Nogaro e il bivio con la 23. Inoltre segnaliamo sempre verso Trieste che si viaggia rallentati fra San Stino di Livenza e l'innesto con la 28. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza Cave, sempre il traffico sostenuto a provocare code tra Padova Est e il bivio con la 57 in direzione Trieste. Infine si viaggia rallentati sulla 4 Brescia-Padova in uscita, lo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni di marcia. In chiusura ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Infoviaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo dunque è tutto, grazie per l'attenzione.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Spot.
10: Il grande calcio internazionale arriva a Udine per la prima edizione della Friuli Venezia Giulia Cup. L'8 agosto dalle ore 20 si sfidano Udinese, Barcellona e Nottingham Forest. Acquista il tuo biglietto per l'evento su ticketone.it e scopri i vantaggi per visitare Udine e il Friuli Venezia Giulia. Info su turismofvg.it.
11: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
7: Gemini One, the big

fascino del vinile, il suono originale, l'energia dei grandi successi. Tutti i giorni dalle 19 i migliori maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One. Radio Gemini. Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio
1: Gemini One, the big one.

Gemini One, the big one. Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Gemini Revolution.
1: Crazy for you.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One. Every day. In every way.
2: Sono le 17:02.

La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Il grande calcio internazionale arriva a Udine per la prima edizione della Friuli Venezia Giulia Cup. L'8 agosto dalle ore 20 si sfidano Udinese, Barcellona e Nottingham Forest. Acquista il tuo biglietto per l'evento su ticketone.it e scopri i vantaggi per visitare Udine e il Friuli Venezia Giulia. Info su turismofvg.it.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio sulla A4 Brescia-Padova, un incidente causa code verso Venezia tra Brescia Est e Desenzano. Inoltre si verificano rallentamenti per traffico intenso in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Sulla A31 della Val d'Astico, attenzione ad un veicolo che ha preso fuoco lungo la carreggiata in direzione Piovene-Rocchette tra Tiene e Piovene-Rocchette. Al momento non risultano conseguenze per il traffico, ma vi invitiamo a prestare comunque la massima attenzione. Per traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste, segnaliamo code verso Trieste tra la Tisana e il bivio per la A23 e alla barriera di Trieste-Lisert. Code per traffico intenso anche in uscita a San Giorgio di Nogaro per chi proviene da Venezia. Al di fuori della nostra rete, sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero, rallentamenti con code per traffico intenso verso l'Austria tra Affi e Degna Ora. Sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, incolonnamenti per traffico congestionato alla barriera di Ugovizza in direzione dell'Austria. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Dalle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo, forse.
3: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One.

0: perderti Arena, la sfida tra gli anni 90 e 2000.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Spot. È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini. Radio Gemini.
2: Spot.
5: Il grande calcio internazionale arriva a Udine per la prima edizione della Friuli Venezia Giulia Cup. L'8 agosto dalle ore 20 si sfidano Udinese, Barcellona e Nottingham Forest. Acquista il tuo biglietto per l'evento su ticketone.it e scopri i vantaggi per visitare Udine e il Friuli Venezia Giulia. Info su turismofvg.it.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini One, The Big One.
1: Big survivor, don't close your eyes. Take advantage, sliding on the...
0: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Benvenuti a questo aggiornamento. Per traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti verso Venezia tra Brescia Est e Desenzano e in uscita a Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Sempre per traffico intenso, ma sulla A4 Venezia-Trieste, segnaliamo in direzione Trieste incolonnamenti tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per la A23 Palmanova-Udine-Tarvisio, nonché alla barriera di Trieste-Lisert. Inoltre code in uscita a Redipuglia. Situazione regolare lungo il resto della rete autostradale del Nord-Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: adesso apre l'arena. L'arena si sfideranno due epoche musicali, gli anni 90 e i 2000. Colpo su colpo, disco su disco, che la sfida abbia inizio. Arena, due epoche a confronto.
1: Al mio segnale

0: dai 90 ai 2000. 20 anni di musica dance. Solo su Radio Gemini.
1: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re

90 non cederanno. Arena, solo su Radio Gemini.

0: ti dicono cosa fare e cosa è bene per te. Non vogliono che trovi le tue risposte, vogliono che tu creda alle loro.
1: Balla come se non ci fosse un domani.

0: Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio
1: Gemini One, the big one.

0: Radio Gemini One. La radio vietata ai minori di 18 anni.
1: Arena, una sfida, due epoche. Come on. Gli anni 90 e i 2000.

0: Ti dicono cosa fare e cosa è bene per te. Non vogliono che trovi le tue risposte, vogliono che tu creda alle loro.
1: Balla come se non ci fosse un domani.

non cederanno. Arena, solo su Radio Gemini.

0: tra gli anni 90 e i 2000 è finita. Ha vinto la musica. Arena, Arena. Due epoche musicali a confronto.
1: Tra poco un nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
0: Spot.
2: Chris Bone, Chris Bone, Chris Bone.

0: grande, voglio guidare l'autobus.
1: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Gemini. Spot. Gemini.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buonasera, a causa delle lunghe code che si erano venute a creare per il traffico intenso di questo sabato di esodo, la A4 Venezia-Trieste è temporaneamente chiusa in direzione Trieste tra il bivio per la A34 Villesse-Gorizia e Re di Puglia. Si tratta di una misura prevista da uno specifico protocollo elaborato con le autorità locali. Il traffico proveniente da Venezia viene quindi deviato sulla A34. Prima della deviazione si registrano code, così come permangono incolonnamenti, ora però in via di smaltimento, alla barriera di Trieste-Lisert. Restando sulla A4 Venezia-Trieste, vi ricordiamo infine che fino alle 22 di oggi, nelle aree di servizio Calstorta Sud e Duino Sud, è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli di massa superiore a 7 tonnellate e mezza. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale, scaricate la gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Radio Gemini.
3: Spot. Il grande calcio internazionale arriva a Udine per la prima edizione della Friuli Venezia Giulia Cup. L'8 agosto dalle ore 20 si sfidano Udinese, Barcellona e Nottingham Forest. Acquista il tuo biglietto per l'evento su ticketone.it e scopri i vantaggi per visitare Udine e il Friuli Venezia Giulia. Info su turismofvg.it.
4: Gemini One, the big one.

Gemini One, The Big One. Gemini One, The Big One.

0: that game.
1: Radio Gemini. Maxi single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
2: Ma è magnifico!
1: Le vibrazioni, il suono del vinile. Maxi single.

0: torna domani alla stessa ora su Gemini One, the big one. Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo.
0: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

0: groove degli anni 70.
1: Spot.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati, traffico scorrevole e nessun particolare disagio al momento lungo la rete autostradale del Nord-Est. Ricordiamo che fino alle 22 di oggi nelle aree di servizio Calstorta Sud e Duino Sud, situate lungo la A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste, è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli di massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Spot.
4: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiani Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Gemini.
3: Radio Gemini.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Gemini Soul Train, i grandi successi degli anni 70. Solo su Gemini One, The Big One. Vuoi viaggiare nel tempo? Sali a bordo di Gemini Soul Train. Tutta la magia degli anni 70. Solo su Gemini One, The Big One.

Tutti a bordo. Gemini Soul Train. Gemini Soul Train. Il tuo viaggio nella musica anni 70. Ogni sera, il suono che ti fa ballare. Gemini One. The Big One.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Gemini One, The Big One.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Gemini. The Big One. Pronti ad alzare il volume. Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.
2: Al mixer, Massimo Artusi.

0: Siamo gli anni 80 e 90. Preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
2: Radio Gemini. Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
3: Gemini Mix.
2: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblica.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
3: Con Andrea e la Fabi.
2: Breakfast su Gemini One, the big one.
0: Radio Gemini One, this is the big one.

maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.

banquet en chien.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Ciao, sono Valentina La Rocca e ti aspetto ogni giorno qui su Radio Gemini dalle 18 alle 19 con Hit Parade Stories, dove la storia la fa la musica, ma anche le curiosità.
0: Radio Gemini One, this is the big one.

Gemini. Gemini One, the big one. Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini.

0: Radio Gemini One, The Big One.
1: Piove. Piove. Piove. Piove.
2: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
3: Hai visto che piove? Senti come

0: Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove. Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove. Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove. Madonna come piove, senti come viene giù.
1: Su Radio Gemini, Gemini Mix, in rotazione, i vinili.

Gemini. Dalle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse. Radio Gemini One. La radio. Vietate i minori di 18 anni.